Donne ai capitolo dei minori, alle sfinge al marito, al bullo, al vinito ucenici, al da cui offro, se da zero curtato lo marito al nostri, ricordo i capolito, unico di cel sinsit, di vitice al nuovo, alle sfinge al grezzo, al presesto, inizio, a chinciano, alle sfinge al acqua, al presero faccia,

Trascinare le schiscolizze al mare, a mare, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a ter